Quando poi ricordavano le coppe, partivano il cuore. Quando per

quando poi mi ricordavano altre cose per me, quando cose avverte che erano possibili, erano cose che erano dette. E quando un perfetto con un effetto con l'espettata e tac, una cosa.

Non ci stanno lei fatte queste cose e si riesce a vedere e il contrario è il pito.